0: mangio le mie avance e al mio tavolo in trance me la prendo con me.
1: Cigola, questa mia gamba di plastica

0: montata, un petto che palpita e che tregua non mi dà.
1: Cosa mi piglia, cosa mi stanca, che cosa mi manca ai tuoi occhi?

angli del sabato. Cigola, questa mia vena romantica, puntata a un petto che palpita e che tregua non mi dà.